0: Zitta con lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava. Forever Savella. Forever.
1: Easy Jazz.

yetu jigale pezi nchenga aliasi mwene ama njikomela Margarita nchua mwa studio wandia mwa chijetospe pampepe ni Odensio Salvador wadi pa Centra Tecnica kupika na wamala.

0: Omfela pamenepa ti kalandi tu pangirisano di anjati kutete nyengwe kwa na 15 ora eshikono ku Mosambiki.
1: Kuti omvela tenga kusankala tseni mwotani. Nchawi mziko muno ndi 3 o'clock.
2: Radio Mosambiki, teatro.

nimero vehiriari di minuto i tanuni sheshe 0 ora di 9 minuti qui pa qua mureti a Mozambique no provincia Oniasa Majani Pomosani Bashiri panondi panondi.